0: Sorry. Sorry, così. Non è successo. Sus, ma è disponibile.
1: System in 1059, 3434 North 23rd Street for the alarm system operating on the North Meridian.

0: Fedevi.
1: Amici, vorrei tornare così.
2: Non è vero.
1: Ok.
3: Non è così.
1: Ma le facciamo così.
3: 3145 G Street. You can recall the
1: engine. Affirmative. I'll assault it. Engine 7. You can recall.
0: Medic 58B.
1: Medic 58B, proceed.
0: Negative.
1: Affirmative.